现在沙子里堵不了了，这可怎么办呀？来不及了，下车，大家能跑多快跑多快，快跑！快快快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快

0: 陷在沙子里，入不了了。
1: 这可怎么办呀？
2: 来不及了，啊、下车！大家能跑多快跑多快，快跑！
1: 快点！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
3: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
1: 不行，老师，我们费了这么大劲才收集到了这么多数据，我不能眼睁睁地看他们丢了呀！你们
3: 要丢了还可以重新弄，
1: 就是、
3: 人要是没了，可就什么都没了。张成豪。